0: E io, Sandy, che passò, what's
1: up? Innocenzio, come sta? A chi ti habla tuo amico Roberto? Quando lo famo puntare a jugare una mesita di beach, di tomarlo un rico roncola.